E buon pomeriggio a tutti, eccoci arrivati al primo settembre, il primo giorno di questo mese, e soprattutto eccoci al nostro appuntamento quotidiano con la musica, l'informazione e la lingua italiana. Abbiamo appena ascoltato questa bellissima, straordinaria canzone, The Prayer, la preghiera, nella dunque celebre interpretazione di Céline Dion e Andrea Bocelli. E vorrei partire proprio da questa canzone per appunto sottolineare una coincidenza molto bella. Il nostro programma in lingua italiana infatti arriva subito dopo il programma in lingua inglese, e The Prayer sembra quasi fare da ponte naturale tra le due lingue. Infatti questa bella canzone, dunque preghiera, il titolo della canzone, è cantata in inglese da Céline Dion e in italiano da Andrea Bocelli. La canzone fu scritta, ricordiamolo, da David Foster, Carol Bayer, Sager, Alberto Testa e Tony Renis. E nacque nel 1998 per il film d'animazione Quest for Camelot, conosciuto in italiano come La spada magica alla ricerca di Camelot. Inizialmente furono registrate due versioni separate. Céline Dion cantò la versione inglese, mentre Andrea Bocelli interpretò quella italiana, e successivamente le due voci si incontrarono nel celebre duetto che conosciamo oggi. E questo duetto apparve nel 1998 nell'album natalizio di Céline Dion, These Are Special Times. E nell'album Sogno di Andrea Bocelli fu poi pubblicato come singolo nel marzo del 1999. Una canzone dunque che parla di una preghiera universale, una preghiera per essere guidati, per trovare la strada, per avere fede, speranza e soprattutto per vivere in un mondo migliore. Ed oggi, primo settembre, queste parole acquistano un significato ancora più profondo. Oggi, infatti, celebriamo la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, una giornata dedicata alla riflessione sul nostro rapporto con la natura, sulla responsabilità che tutti abbiamo nella protezione della nostra casa comune. Ed è una giornata anche che invita a pregare naturalmente, ma anche ad agire, a rispettare l'ambiente, a proteggere le risorse naturali, a ridurre anche gli sprechi e a costruire un rapporto più armonioso con il nostro pianeta. E la scelta di cominciare proprio con The Prayer, dunque la preghiera, mi è sembrata quindi particolarmente, direi, significativa. Una preghiera che passa dall'inglese all'italiano, che oggi diventa una preghiera per la pace, per la vita e per il nostro pianeta. Eccoci dunque al nostro appuntamento quotidiano. Il vostro amico Alghese è sempre felicissimo di accompagnarvi, di ritrovarvi sempre sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Un altro saluto, grande saluto al mio amico Faisal Leli.
come sempre, dunque, che ci si accompagna come sempre, dunque, per garantire l'assistenza tecnica del programma. L'altro saluto ovviamente lo rivolgo a tutti voi che ci seguite da Tunisi, dalle diverse regioni della Tunisia e anche dall'estero. E questo ovviamente ci fa grandissimo piacere. E prima di immergerci nella nostra ora di musica, diamo anche uno sguardo, come sempre, alle condizioni meteo per oggi, martedì 1 settembre. Assistiamo ad una relativa tregua dopo il caldo intenso dei giorni scorsi. Le temperature massime, infatti, sono comprese generalmente tra i 33 e i 38 gradi centigradi nelle regioni costiere e sulle alture, mentre nelle altre regioni potranno raggiungere i 39 e anche i 44 gradi, con valori ancora più elevati localmente nel sud-ovest, e sono inoltre possibili nel pomeriggio alcuni passaggi nuvolosi e fenomeni temporaleschi anche, soprattutto nelle regioni occidentali. Insomma, una giornata un po' meno rovente in alcune zone, anche se l'estate tunisina continua a farsi sentire. E per domani, mercoledì 2 settembre, il caldo resterà comunque presente, con condizioni ancora estive e temperature elevate, soprattutto nelle regioni interne e meridionali. E allora, dunque, basta parlare di temperature, è arrivato il momento di lasciarci trasportare dalla bella musica sulle frequenze della più bella delle radio RTSI. Restate quindi sintonizzati sulle nostre frequenze. Ciò per un'ora di musica, informazione e bella compagnia. Dunque, niente, vi auguro un buon ascolto. E dunque, andiamo avanti sempre con la musica. Il brano successivo ve lo propongo subito. Ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

Le 15 e 20 minuti parliamo di ambiente. La Tunisia ha avviato uno studio approfondito per valutare l'installazione di un impianto fotovoltaico galleggiante sperimentale sul bacino della diga di Sidi El Barrak nel governatorato di Beja, con il duplice obiettivo di produrre energia rinnovabile e limitare le perdite d'acqua causate dall'evaporazione. Questo studio è stato presentato nel corso di un seminario organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca. Questa iniziativa rientra nel progetto di cooperazione tecnica dunque sviluppato in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dunque la FAO, e attuato dal Centro Mediterraneo per le Energie Rinnovabili, dunque si legge in una nota del Ministero dell'Agricoltura. Questa tecnologia prevede l'installazione dei pannelli su strutture galleggianti ancorate alla superficie dell'invaso. La copertura parziale dell'acqua dovrebbe ridurre l'esposizione diretta all'irraggiamento l'irraggiamento solare e al vento, anche contribuendo a contenere l'evaporazione e permettendo contemporaneamente la produzione di elettricità da fonte rinnovabile. E secondo il ministro dell'Agricoltura, gli invasi e i laghi collinari tunisini perdono quantità rilevanti d'acqua per evaporazione, un fenomeno dunque aggravato dall'aumento delle temperature e dalla maggiore frequenza degli episodi di siccità. E questo esperimento di Sidi El Barrak dovrà quindi verificare l'efficacia della tecnologia nelle condizioni climatiche locali. Lo studio prenderà in esame la fattibilità tecnica, idraulica, ambientale ed economica dell'impianto, dunque, oltre agli aspetti energetici e normativi. Solo sulla base dei risultati, dunque, potrà essere valutata una eventuale applicazione della tecnologia ad altri invasi con caratteristiche compatibili. Entrata in funzione nel 2000 e situata sul Oued Zouara, a nord-ovest di Nefza, Sidi El Barrak è una delle maggiori dighe tunisine e svolge un ruolo importante per l'approvvigionamento idrico e l'irrigazione. Il progetto resta al momento nella fase di studio e non sono stati ancora resi noti la potenza prevista dell'impianto, il costo, la superficie interessata e il calendario dell'eventuale realizzazione. Dunque la Tunisia sta studiando dunque pannelli solari galleggianti contro l'evaporazione, un progetto dunque pilota alla diga di Sidi El Barrak nel nord-ovest della Tunisia.

Di paesi Kerem Ben Hnia, il nostro connazionale ha vinto l'argento nello strappo e il bronzo nello slancio nella categoria sotto i 75 kg. Questi due piazzamenti sul podio portano il totale delle medaglie tunisine a 19, di cui 2 d'oro, 6 d'argento ed 11 di bronzo. Kerem Ben Hnia ha ottenuto una doppia prestazione nella categoria sotto i 75 kg. Il nostro connazionale dunque ha conquistato la medaglia d'argento nello strappo, ciò grazie ad un sollevamento di 186 kg, realizzato al terzo tentativo. Ha poi vinto la medaglia di bronzo nello slancio, sollevando 151 kg al terzo tentativo. E questa doppia medaglia permette al sollevamento dunque pesi dunque, di continuare ad ottenere ovviamente successi a Taranto e grazie ai due piazzamenti sul podio di Benhenia. La delegazione tunisina ha ora 19 medaglie, dunque 2 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento ed 11 medaglie di bronzo. E il bottino di medaglie della Tunisia è quindi aumentato di 2 unità, rispetto al dato stabilito al termine di una undicesima giornata che riportava, 17 piazzamenti sul podio. Il sollevamento pesi, ricordiamolo, è una delle principali fonti di medaglie per la delegazione, tunisina durante questi giochi. E dopo la medaglia vinta da El Aouedi, Kerem Ben Hnia permette dunque alla Tunisia di aggiungere 2 nuovi riconoscimenti alla sua collezione nella stessa disciplina. E questa prestazione arriva mentre la competizione entra nelle sue fasi finali a Taranto con i giochi del Mediterraneo che si concluderanno il 3 settembre. E il record ovviamente della Tunisia potrebbe ancora cambiare prima della conclusione di questa competizione mediterranea.

Le 15 e 42 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo della cooperazione tra la Tunisia e l'Unione Europea. Dunque, l'Unione Europea, dopo gli incendi dunque, che abbiamo conosciuto in Tunisia, stanzia 200.000 euro in aiuti umanitari di emergenza. E di fronte all'entità degli incendi che hanno colpito diverse regioni della Tunisia dall'inizio dell'estate, l'Unione Europea ha deciso di mobilitare un fondo di 200.000 euro per aiuti umanitari di emergenza destinati ovviamente a far fronte ai bisogni più urgenti delle popolazioni colpite e a sostenere le operazioni condotte dalla Mezzaluna Rossa tunisina. Infatti dall'inizio di giugno 2026 la Tunisia è stata colpita da una ondata di incendi aggravata dalle alte temperature, dalla vegetazione secca e dai forti venti. E diversi incendi sono divampati simultaneamente in diverse province, interessando in particolare aree forestali ed agricole, per utilizzare dunque strumenti di cartografia geografica. Secondo i dati diffusi dall'Unione Europea, quasi 12.000 ettari di foreste e terreni agricoli sono stati danneggiati dall'inizio della stagione degli incendi. Il bilancio in termini di vite umane e danni materiali è pesante, purtroppo. La Mezzaluna Rossa tunisina stima che 41.479 persone siano state colpite direttamente dagli incendi o indirettamente dalle conseguenti interruzioni di corrente e di acqua. Case, attività commerciali, terreni agricoli, alberi da frutto e diverse fonti di sostentamento sono stati danneggiati o distrutti. E le comunità rurali e forestali sono tra le più colpite, molte delle quali dipendono direttamente dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla frutticoltura o dalle risorse forestali per il proprio sostentamento. E la situazione è particolarmente difficile per le persone vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità o malattie croniche, donne in gravidanza e in allattamento e famiglie a basso reddito. E questo finanziamento dunque europeo permetterà alla Mezzaluna Rossa tunisina, con il supporto della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di rafforzare la propria attività sul campo. E gli aiuti comprendono la distribuzione di alloggi e beni di prima necessità, cibo e assistenza finanziaria, supporto sanitario e psicosociale e servizi idrici, igienico-sanitari e di igiene, oltre ad attività di protezione e mobilitazione della comunità. E questa operazione, destinata a beneficiare 15.000 persone, avrà una durata di 6 mesi fino alla fine di febbraio 2027. E questo finanziamento rientra, ricordiamolo, nel contributo dell'Unione Europea al Fondo di Emergenza per la risposta alle catastrofi della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

E 15-50 minuti parliamo del problema dell'approvvigionamento del mercato di acqua minerale in bottiglia. C'è un graduale ritorno alla normalità e questo problema dell'approvvigionamento del mercato di acqua minerale qui in bottiglia è sul punto di essere risolto, ha assicurato il direttore dell'Osservatorio Nazionale dell'Offerta e dei Prezzi presso il Ministero del Commercio in una dichiarazione rilasciata ai media. Dunque, ha aggiunto che il Ministero del Commercio ha predisposto un piano eccezionale per immettere sul mercato grandi quantità di acqua minerale in bottiglia e per rafforzare le scorte strategiche in previsioni del prossimo anno. Ha inoltre sottolineato che dallo scorso venerdì sono state distribuite 9 milioni di bottiglie di acqua minerale nella Grande Tunisi, una media di 2,3 milioni di unità al giorno. Dunque, a questo ritmo il mercato dovrebbe gradualmente tornare alla normalità, ha assicurato il responsabile.

Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, martedì 1 settembre, ed è stato come sempre un vero, vero piacere trascorrere questa ora insieme a voi, tra musica, informazione e buona compagnia. Spero che la musica che abbiamo condiviso oggi vi abbia fatto piacere e che abbiate apprezzato anche i nostri piccoli momenti di informazione. Tra poco alle 16 sarà la volta delle brevi notizie in lingua francese con la nostra collega Khadija Chouira. Ringrazio il mio amico Faisal Heli per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Quanto a me, Adel Gazah vi ringrazia di cuore, ovviamente, per la vostra fedeltà e per essere stati ancora una volta con noi. Avrò il piacere di ritrovarvi venerdì prossimo, sempre sulle frequenze di RDCI, Radio Tunisi, canale internazionale, per un nuovo appuntamento con la lingua italiana, la musica e anche l'informazione. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio, una splendida serata e soprattutto tanta serenità. Grazie per averci ascoltato e a venerdì.